0: sei. Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu nostra moglie la sua dimora. Te, se chiari merdi.

0: Prence t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo dice.
1: No, signor, prego lo stagno. E lascia che il nonco il mio voler reo sfoghi la panno.
0: Parta il

Resta! Figlia Durante tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché ti solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno, e attendo la tempesta.

te. Tu solo fiderma, t'ascorta, fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, me trovrete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia, e

faccia importa quale di me so suono qual te prestete chiode forse che ascolto qualche moto di res amor nel buio alla letra porte passe miei

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Parmel sentei più presto.
0: E senza forza ha

0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti e fiere. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corra si far.
1: Corre, corre, dai,
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, nubi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei.
1: Quel infelice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: vostro ufficio dissensi. Noi ti aspetto di dolore.
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Samila sua, samila propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: te voglio, amore per la morte, addio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tua questa morte, o floridante,

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirerò in ogni mai lingua!
3: Con nomi, qui pregete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinco presto per questi ciuffi!
1: Non chiederò, sir noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

falco. Ah, te stesso, orrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

veggio. Che sento? Cadere. Tormento. Sanremo, tu vedi regno e sogno, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio? Che sento? Catene. Tormento.

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, come il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento,

tutto per me, e vise lo cor, tutto, tutto, tutto per me, e vise lo cor.